0: una sede internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: no, comunque, ho cerchio di andare. No,
2: non
0: si
2: può fare carne, non si può
0: fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può fare carne. Non si può f